0: Radio Fuoricampo, votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur en FM et DAB+, et en podcast sur couleurfm.com.
1: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricampo. La primavera è appena cominciata ed ho quindi deciso di farne il tema di questa nuova puntata dedicata agli anni 60. Cominciamo da un gruppo di ragazzi greci che sul finire del decennio, un po' per spirito di avventura, un po' per caso, arrivarono a Parigi e nel 1968 riuscirono ad incidere un singolo a metà strada fra il rock, la musica classica e le sonorità greche. La canzone, che si intitolava Rain and Tears, ebbe un successo immediato prima in Francia, dove diventò l'inno delle manifestazioni studentesche del maggio francese, e poi nel mondo intero. Fu l'inizio della breve carriera degli Aphrodite Child, breve come gruppo, ma non per i componenti, visto che il tastierista Evangelos Papatanassiou diventò uno dei più famosi compositori di colonne sonore di film col nome di Vangelis, e il cantante Artemios Roussos, con la sua voce inconfondibile, diventò un interprete di culto degli anni 70, soprattutto in Francia. Gustiamoceli con questo pezzo da pelle d'oca, Spring, Summer, Winter and Fall.

In quegli anni in Italia andavano di voga gruppi beat che facevano cover di successi internazionali, ma erano anche ben capaci di riprodurre il sound dell'epoca in composizioni originali dallo stile tipicamente italiano. Uno di questi erano i Dick Dick, che tra pause, abbandoni e cambi di musicisti sono sopravvissuti fino ad oggi, ma che hanno sfornato i loro più grandi successi negli anni 60. Nel 1969 incisero Il primo giorno di primavera, una canzone dal testo semplice ma straziante, in cui il protagonista vive la fine della sua storia d'amore proprio con l'arrivo della nuova stagione. Dalla dolcezza e malinconia forse riconoscerete un piccolo tocco di Mogol e Battisti, che furono i produttori del pezzo, ma di loro parleremo tra poco.

Quando si parla dei Beatles si pensa spesso al duo Lennon-McCartney, autori e cantanti della maggior parte delle canzoni, oltre che molto più famosi dei loro due compagni di gruppo negli anni successivi allo scioglimento. Sento spesso parlare di George Harrison e Ringo Starr come di un chitarrista e un batterista mediocri, paragonati ad altri musicisti già in voga negli anni 60 e poi ancora più nel decennio successivo, dotati di tecnica, potenza e velocità di esecuzione impressionanti. Basti pensare ai Led Zeppelin per fare un esempio. Io però voglio spezzare una lancia o anche due nei loro confronti. Ok, non erano degli incredibili virtuosi da un punto di vista strumentale, però erano capaci di fare esattamente quello che ci voleva per rendere dei capolavori le canzoni dei Beatles con una sensibilità incredibile. Oltre al fatto che Harrison era anche un eccellente compositore che ha firmato alcuni dei più grandi successi del quartetto. Una delle mie canzoni preferite in assoluto, che mi piace ascoltare in questo periodo quando l'inverno finisce e ritorna il sole, è Here Comes the Sun. Vi invito ad apprezzare la dolcezza della melodia e del testo, oltre che della batteria che accompagna il pezzo come una carezza con le fantastiche mini rullatine di Ringo.

Torniamo al duo Mogol Battisti di cui ho accennato prima. Visto che sicuramente conoscete un sacco di canzoni e di storie sul loro conto, mi limito giusto a dirvi un particolare che mi riguarda da vicino. A metà anni 70, più o meno quando sono nato io, Battisti e Mogol crearono una casa discografica dentro ad un vecchio mulino in un paesino della Brianza, Anzano del Parco, dove sono nato e ho vissuto prima di partire per la Francia. Purtroppo quell'esperienza non durò tantissimo ed io ero ovviamente troppo piccolo per approfittarne o anche per capire cosa stesse succedendo. Ma mi piace pensare che qualche weekend, in giro per le stradine con i miei genitori, ho scorto Battisti in cerca di ispirazione per qualcuno dei suoi capolavori. Ancora oggi, quando torno ad Anzano, vado spesso in pellegrinaggio dalle parti del mulino e attraverso il bosco fino al lago di Asserio, cercando di seguire la poesia che lui riusciva a mettere in musica. Sulla canzone in sé, I giardini di marzo, non so neanche che cosa dire, basta ascoltarla, è bellissima.

Cambiamo completamente genere con una canzone tipicamente americana. Colonna sonora del film State Fair, in italiano Festa d'amore, del 1945, è scritta da Rodgers e Hammerstein, autori di innumerevoli musicals di successo e vincitrice quell'anno dell'Oscar come miglior canzone. It Might As Well Be Spring, qui nella versione del 1962, di una delle più grandi cantanti di sempre, Ella Fitzgerald.

Dopo aver parlato di Anzano e di Battisti, mi faccio di nuovo prendere dalla nostalgia, questa volta dalle Prealpi Brianzole o dalle Dolomiti o tutte le meravigliose montagne che abbiamo in Italia dove andare a rinforzare il corpo e lo spirito. Sconfino giusto un po' dagli anni 60 fino al 1972, dove la ventenne emergente Marcella Bella si spinse fino al Festival di Sanremo con quello che resta forse il suo più grande successo, scritto dal fratello Gianni, Montagne Verdi.

Torniamo negli Stati Uniti per parlare di un duo, non uno qualunque, ma uno dei più importanti di sempre nella musica internazionale, quello formato da Paul Simon e Art Garfunkel. Compagni di scuola fin da bambini, cominciarono da giovanissimi a sognare in musica un mondo incantato in cui loro si chiamavano Tom e Jerry. A poco scoprirono di avere un talento vero, Simon soprattutto per la composizione e Garfunkel per la sua voce da angelo sceso in terra. Nella seconda metà degli anni 60, mentre la musica di massa girava in modo prepotente verso il rock, loro ottennero un successo incredibile con testi poetici e melodie dolcissime, cantate con un'eleganza e una raffinatezza ineguagliabili, come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water o ancora Mrs. Robinson. Purtroppo il loro sodalizio non era immune da incomprensioni, litigi e divergenze di opinioni, e questo li portò a separarsi nel 1970. Ma ormai il pubblico era talmente conquistato dalla loro musica che il concerto che fecero 11 anni dopo in Central Park a New York attirò non meno di 500.000 persone. Augurandovi una buona primavera, vi lascio con questa piccola poesia del 1965 scritta da Simon e cantata da Garfunkel. April Come She Will.